culi cazzuna, d'arezza da punne, scarpe, cazzette da pelle da tulla, e sciammer e sciammarina, dale che pila da buoi marina, cubattune, buttunera, ducce da burpa, se c'è fera, tibia, spada, sciocca,

la sardella gasundetta, rossa rossa sfaccetta, quello scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio s'ambizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sua scavanzosa, da sta maniera non trova partita, canna de resta lo marita, si è voglia de tolluca, tante smort non le da fa, ora le cenze, ora lo scorno, anime, cuore e faccio de corno, e ci se denno la sardella, se faccio

la pagella che stema de posta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola maladata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. E quando le disero poveriella, solo piaia farfariella, ietta la casa, s'armarra solo, si carregaia gomma.

grande via della stamazziata. Tuffa tac da mariona, la diva pacca se cazzuna. Schiaffa poni e parapessa, scupa luna per cozze connesse. Sciava ricchiuna, si cuta nosso e la macossa è filosa. Vedi mongene calli rumore, pare da vici ascenderò fuori. Chi che mazze cortille cortielle, chi che spate spate una spatelle. Ci sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita. Chi che tenaglie, chi che

de parai e rai e petrosi, sarà chi dendice da chiato, scurma tunne allitterata, fisci palumbe e fisci cadrici, corte, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle a luzze e sturiuna, merluzzu ongole e murene, capodugli orche e ballene, capizzone a ogliareg, cipero, cuoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, trotte e tunne, fico, cipolle e laurea tunne, urbe, secce e calamare, fisce, spade, stelle de mare, fisci palumbe, fisci mantiella, boccadore, ceceniele, capichiove, guarracino, carnoliglio, trecangino, vongole, cocciole e patelle, fisce cani, gracciatiele, marmizzo, marmure, babose, bobe, prede, vedove, spose, spinole, spone, le sierpe, sarpe, scalpule, zoccole, con le scarpe, sconciglia, gambere, la gorge, venne rompino con le poste, capi, tutte, sari, anguilla, fisce grosse e piccerilla,

mamma de candame so già straquato e me mangamo lo sciato, sicché datemi licenza, grazioso e bello di enza, fiché sorchi una mezza de seie con la salute.